qualcuno nel giardino che ha il signor Germon, son io. Una dama d'un cocchio per voi di quello lunge mi diede questo scritto.

a raggiungere la forza alla minfita. Io tremo, o ciel, coraggio! Alfredo, al giungere fino.